edo zinera, edo teatro saio bitzietara. Baina nik ikes bezala, errestaurante garestietara.